0: zijn.
1: Oh, family, Fanny. Cosa no? Gioviale scende. Se la pica bravo.